0: bene.
1: Ay, che rico.
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vida.
2: Con la alegría que nos caracteriza, le ponemos sabor a tu tarde en la cadena.